0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: senti, senti. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

0: Condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

181 l'album, se vi può interessare Rise, la canzone che invece abbiamo ritrovato protagonista della nostra collection, cioè del nostro viaggio nel tempo, è Let's Groove. Allora, il 4 di agosto, io l'ho imparato solo stamattina, se no partivo immediatamente per andare a spendere un po' di spicci, insomma spicci. Ci vogliono dei soldini, però non è male. Marilyn Monroe sono state messe all'asta oltre 100 oggetti inediti che non sono mai stati visti, che non sono, oppure li avete visti addosso alla diva, ma li avete visti per un attimo, non ci avete fatto caso, insomma. Sono di lettere, fotografie e ricordi che non sono mai stati mostrati prima, per cui proprio sono delle primizie, delle chicche, delle autentiche chicche. Chi ha avuto la fortuna di partecipare a quest'asta, ma soprattutto chi aveva le possibilità di portare a casa questi oggetti, sicuramente si è messo in casa delle cose veramente straordinarie. Poi dovrà dimostrarlo lui che sono di Marilyn Monroe. Anch'io posso prendere un anello, una statuetta e dire questa era di che ne so, Louis Armstrong, dimostrami che non è vero. Ci saranno anche dei certificati, suppongo, qualcosa ci può essere. Comunque è certificato che noi siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento. È tempo di saluti. Tra poco Anna Gaspari con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, mentre per quanto mi riguarda io vi aspetto ancora una volta domani mattina alle 6 qui su Radio San Marino per darci ancora una volta il buongiorno insieme. Da Mirko Zanni è tutto, passate una buona giornata con Radio San Marino, a domani, ciao! We'll

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Martedì 11 agosto, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola, e allora iniziamo subito leggendo quelli che sono i titoli principali dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi, da Repubblica.sm: gattini gettati nel sacchetto e buttati nella spazzatura, un gesto inaccettabile, APAS presenterà denuncia e chiede che le telecamere aiutino a individuare i responsabili. E ancora territorio, decoro del sito UNESCO, controlli più rigorosi e primi provvedimenti. AS, emergenza idrica, avviati i controlli sulle utenze. Ancora scooter sospetto fermato a Fiorentino, arrestato pluripregiudicato. L'informazione di San Marino, decoro sito UNESCO da oggi, controlli più rigorosi e prime sanzioni. In centropagina la fotonotizia, micini appena nati buttati nella spazzatura, APAS denuncia. E poi ripetuti furti al San Marino Outlet, gendarmeria arresta un 41enne. E ancora scooter sospetto, riconosciuto 24enne con precedenti, da agente fuori servizio arrestato, sequestrate anche targhe alterate. E poi continuiamo con San Marino, questa volta dal Corriere Romagna, sempre su il titolo principale: due gattini gettati nel bidone dei rifiuti, APAS non sono oggetti di cui disfarsi, il salvataggio in extremis vicino all'ospedale di Stato. Dentro un sacchetto di plastica lasciati a 40 gradi sotto il sole sono stati salvati grazie alla segnalazione dei cittadini. L'associazione presenterà denuncia per abbandono di animali. E ancora targhe false per eludere i controlli, bloccato da un agente fuori servizio, nota uno scooter sospetto e allerta alla centrale. Dopo un inseguimento l'uomo viene fermato a Fiorentino. Tragedia sfiorata in piscina, il piccolo è stazionario, stabili le condizioni del bimbo di quasi 4 anni, ancora sedato e intubato all'ospedale di Rimini. Scusate, continuiamo in taglio basso con il patrimonio UNESCO, partono i controlli serrati contro il degrado. L'edizione di Rimini e San Marino del Corriere Romagna titola: schianto folle al borgo, positivi test alcol e droga, la carambola di metà luglio, l'uomo che ha travolto auto e pedoni trovato in stato di alterazione. E ancora in centropagina la fotonotizia titolata: la tragedia Gallipoli, l'ultimo saluto a Tommaso. Infatti ieri a Rimini c'è stato il funerale appunto di Tommaso Golini, che ha perso la vita in mare a 19 anni. In centro, in taglio alto, invece una storia trova libro a comodo e lo riporta a casa. Una docente ha scovato il volume venduto in città in un resort abbandonato. In taglio basso il video dei migranti finisce in tribunale, richiesta di risarcimento danni per 1 milione, l'amministrazione, un contenuto discriminatorio che infanga la città. Continuiamo con l'edizione di Forlì e Cesena, confermato il carcere, stiamo parlando dell'omicidio Musiani. Tre dei forlivesi indagati rispondono al giudice e forniscono i nomi di altri presenti sul luogo. Noi estranei all'aggressione, uno si avvale della facoltà di non rispondere. E poi ancora Forlì, nuovo ciclodromo, manca la firma, a settembre l'ultimo atto e poi la consegna dell'impianto. Il Corriere Romagna, edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola. Carcere confermato, l'omicidio di Musiani a Pinarella. Tre dei quattro indagati per la morte del 54enne rispondono al GIP negando di essere stati coinvolti attivamente nel pestaggio, forniscono altri nomi agli inquirenti. In centro pagina la fotonotizia: ciclismo e lutto, morto Ferretti, Lugo piange il sergente di ferro. E in taglio basso: Marina di Ravenna rapinata dell'incasso della Sagra, la vicepresidente della Proloco derubata sotto casa. Continuiamo con il resto del Carlino. Caso Ranucci, arrestato la Vitola, è il mandante dell'attentato, tra virgolette, sempre tra virgolette, la bomba per accrescere la popolarità del conduttore. Contestato il metodo mafioso, il jeep, il giornalista di Report all'oscuro, la redazione con Sigfrido, ma la RAI vuole chiarezza. In centro pagina la fotonotizia: terremoto devasta la Colombia, crolla ospedale, bimbi sepolti a meno di 2 mesi dal terremoto. In Venezuela la terra torna a tremare, in Colombia una scossa di magnitudo 7.4 ha colpito il nord-ovest del paese, i morti potrebbero essere 1 migliaio, tantissimi dispersi sotto le macerie. Ore di angoscia a Cali, dove è crollato l'ospedale universitario, in particolare l'ala di pediatria, è diventata un cumulo di detriti e si teme che tantissimi bambini siano rimasti intrappolati, corsa contro il tempo per salvarli. E continuiamo ancora con una notizia in taglio alto: Bologna, una neonata lasciata nella culla della vita, corsa per adottarla, trovata dalle suore, sta bene. Poi in taglio basso il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'unico condannato tornato libero e il nuovo processo all'orizzonte, così potrebbe essere riscritta la verità sull'omicidio Poggi. E concludiamo con la Gazzetta dello Sport. Inter e Spence, accordo vicino per l'esterno inglese, serve subito l'erede di Dumfries, trattativa finale con Tottenham, Roma, 25 milioni su Luis Enrique, se va via è pronto un altro colpo. In taglio alto Italia a peso d'oro, Fabbri trionfa, Weir è d'argento, europei di atletica oggi, Jacobs per il tris dei 100 e ancora anche il nuoto parte bene, Razzetti argento. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Vi ricordo l'informazione alle ore 11, adesso le previsioni del tempo e poi Roberto Bagazzoli a tenervi compagnia. Io vi auguro una bellissima giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Settimana di Ferragosto ancora in compagnia del gran caldo, con locali disturbi in Appennino, ma che di fatto non cambieranno la situazione. I valori rimarranno sempre oltre le medie, valori vicini ai 38 gradi nelle aree interne, con clima ancora afoso lungo le coste e grandi centri urbani. Bisognerà attendere dopo il Ferragosto per un cambio di scenario e per un apprezzabile calo termico. Rimanete aggiornati come sempre su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Oh, allora mi è sembrato di sentire 38 gradi. Se queste sono le di ogni giorno, è come giocare ai Monopoli e ritrovarsi, no, fra le improbabilità e gli imprevisti. La temperatura che potrebbe toccare 38 gradi, dove la mettiamo? La mettiamo fra le probabilità o fra gli imprevisti? Certo che se qualche tempo fa potevano essere queste temperature inserite fra gli imprevisti, adesso no, ecco, diventano assolutamente probabilità, insomma. Dobbiamo cominciare forse un po' ad abituarci, è una cosa in cui io non riuscirò mai assolutamente. È martedì, è l'11 agosto, siete insieme a Roberto Bagazzoli, la litania della lamentela subito per cominciare, in maniera tale che ci togliamo il pensiero, no? Ecco, perfetto. 2 ore a mia disposizione per farvi sentire un sacco di bella musica, che è quella che abitualmente sentite su Radio San Marino, e fare 4 chiacchiere. Apriamo con Nadar insieme a Fighty for Hot Run.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

era Bundabash insieme a Loredana Bertè con Una stupida scusa. Buongiorno, siete su Radio San Marino, siete insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 10. Diciamo che possiamo parlare adesso di furti? Beh, diciamo che non è proprio una notizia per cui vantarsene. Comunque in Italia vengono rubate mediamente 285 auto e quasi 90 fra moto e motorini, per un totale di 136.000 mezzi sottratti ogni anno. Sono i dati allarmanti contenuti in uno studio realizzato sulla base delle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Sicurezza e relative all'anno 2024. Al primo posto per numero di furti di auto c'è la Campania, mentre la Val d'Aosta è la regione più sicura, fra virgolette. Nella poco, diciamo, invidiabile classifica degli stati europei con il maggior numero di furti, l'Italia occupa il quarto posto dietro a Lussemburgo, Svizzera e Svezia. Quindi, no, ecco, c'è l'opportunità anche di un piccolo vanto, di non essere proprio i primi. Francesco Gabbani, ecco Summer Funk su San Marino.

sabbia prima di andare a dormire per conquistare il mattino successivo il posto migliore, oppure sveglia puntata all'alba per conquistare un tratto di prima fila davanti al mare. Sono le pratiche dei furbetti dell'ombrellone che sono finiti sotto i riflettori del tabloid tedesco Bild, che ha raccontato questa abitudine del tutto italiana, mentre sulle spiagge italiane aumentano i controlli e le multe. Allora, sappiate che se l'arenile è libero non è che uno può fare quel che vuole, e lasciare lì le proprie cose, ecco, non è che vi rendono padroni, anzi è un atto naturalmente contrario a delle regole, per cui si rischia anche di essere multati. Uno vabbè, dice poca roba, se anche se queste erano le cose, no, abbiamo speso 4 soldi, però sai che alla mattina c'hai il posto in prima fila. Angelina Mango, Marco Mengoni, no, non volevo lasciare nessuna agli atti nessuna considerazione.

0: detto.
1: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
6: Le parole che abbiamo amato, le voci che non abbiamo mai dimenticato. Ogni lunedì sera dalle 22, speciale cantautori italiani. Su San Marino Classic, la radio dei grandi.
7: Siamo arrivati alle 8:32 minuti di questo martedì 11 agosto ed è tempo per noi naturalmente di concentrarci per un attimo su quelle che sono le novità della settimana, quelli che noi definiamo i numeri uno di domani o che sono anche possibili new entry per quanto riguarda la nostra top 50 che trovate nel weekend con Brunello Ugolini. Torna Olivia Dean, veramente un grande talento, il nuovo singolo si intitola Baby Steps, lo ascoltiamo.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto anniversario fino al 12 agosto, sconto del 20% reparto ortofrutta, no food, fiori e libri. Per i clienti Fidelity Più, grigliata di pesce misto scontata del 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi Smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. E adesso la nostra compilation, fra poco ritroveremo Hugel con Iman Angel, Ultranate, Lucio Dalla, subito Giusy Ferreri, Non ti scordar mai di me.

che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

Lucio Dalla a chiudere questa compilation con Ciao, canzone del 1999, siete su Radio San Marino. Roberto Bagazzoli che vi sta accompagnando, naturalmente, lo ricordo, fino alle 10. Niente cristalli, elettrodomestici di ultima generazione, contributi per il viaggio di nozze. Nicola e Irene sono una giovane coppia di Volterra. Siamo in provincia di Firenze, hanno deciso di coronare praticamente il loro matrimonio con un gesto davvero di pura generosità, trasformando praticamente la loro lista di nozze in quello che è uno strumento salvavita per l'intera comunità. I due sposi infatti hanno chiesto a parenti ed amici di non comprare regali, ma di raccogliere fondi necessari per acquistare un defibrillatore semiautomatico da donare alla città, e direi che possiamo dire missione compiuta. Che grande storia. Ecco, ogni tanto un esempio di generosità fa bene al cuore. Harry Styles, Aperture.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: Momento Collection su Radio San Marino, 8:52 minuti, prontissimi per rivivere una bella esperienza che ci porta al 1996. Naturalmente quelle che condividiamo, giustamente siamo una radio, sono esperienze di musica. In questo caso ritroviamo Eros Ramazzotti con un singolo davvero molto carino che si intitola Lei però.
1: Rivivi insieme a noi le

Eros Ramazzotti con lei però, le nostre collection, era in questo caso il 1996. Buongiorno, siete su Radio San Marino, sentiamo Marco Corona con I Don't Wanna Be a Hero.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Buongiorno su Radio San Marino, sono le 9.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Settimana di Ferragosto ancora in compagnia del gran caldo con locali disturbi in Appennino, ma che di fatto non cambieranno la situazione. I valori rimarranno sempre oltre le medie, valori vicini ai 38 gradi nelle aree interne, con clima ancora afoso lungo le coste e grandi centri urbani. Bisognerà attendere dopo il Ferragosto per un cambio di scenario e per un apprezzabile calo termico. Rimanete aggiornati come sempre su ogni singola località. Scaricate l'app gratuita di 3B Meteo. Un minuto, siete su Radio San Marino in compagnia di Roberto Bagazzoli. Fra poco parleremo di un miracolo. Io lo chiamerei in un altro modo, francamente. Ecco, una botta di fortuna. Trovato un termine anche molto, molto elegante, ma questo è successo a New York City. Vi racconterò fra poco perché è una cosa veramente di quelle che, no? Dici, vabbè, che cosa sfacciata. Allora, fra poco ritroveremo i Delta V con Un'estate fa, canzone meravigliosa, cover bella altrettanto. Fra poco però, subito c'è Safe, Parlare d'amore.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Ricordatevi un'estate fa, io sono un po' allergico alle cover, lo dico spesso, ma ci sono alcune cover che sono venute bene, questa sicuramente è una di quelle. Allora, siamo arrivati alle 9:09 minuti, vi avevo parlato di questo colpo di fortuna, potremmo anche dire, non so, come trovare un ago in un pagliaio. Come dire, c'hai più sedere che anima. Insomma, a New York, un residente di Brooklyn, dopo essersi reso conto di aver accidentalmente buttato nell'immondizia gioielli e cimeli di famiglia, ha contattato per le ricerche, ha fatto un sacco di ricerche lui, inutili naturalmente. Poi ha contattato come estremo tentativo la New York City Sanitation, che è l'azienda pubblica della Grande Mela, che ogni giorno raccoglie e smaltisce circa 12 tonnellate di rifiuti. Ha raccontato di aver buttato questi due anelli, bene, sono stati ritrovati. Come abbiano fatto non si sa, perché se pensate a 12 tonnellate di immondizia, ma al giorno, devo dire che insomma non so quanto tempo dopo si è accorto, credo che sia stata una cosa, sì, ma in mezzo a 12 tonnellate, cioè, di immondizia sono riusciti a ritrovarlo. Allora capisci che quel giorno lì, se avesse anche giocato alla lotteria, potrebbe aver vinto, no? Ho usato tutti i verbi correttamente. Comunque sì, vabbè, insomma, era per capirci, no? È la giornata internazionale del fondoschiena, cioè nel senso della grande fortuna, mettiamola così. E allora uno poteva aver fatto anche delle cose alternative, no? A parte il valore affettivo, giustamente. Ah, che cuore duro che ho.

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...
1: Piacere.

con Vabbè Ciao, 9:17 minuti Radio San Marino, insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 10. Buona giornata, buona estate, buone vacanze, mi sembra più che giusto, anche perché siamo ovviamente in quella che è la settimana clou che ci porterà praticamente al Ferragosto, e c'è stato molto movimento nel fine settimana, nel corso del fine settimana passato, e ritroveremo anche qualcosa sicuramente anche a ridosso del Ferragosto. Alle prese con il caldo record di questa estate, oltre al ventaglio, ai ventilatori da borsetta, è spuntato anche un altro alleato, sono gli ombrelli da sole, che stanno avendo infatti un vero e proprio boom, soprattutto tra i turisti nelle città d'arte, ma non solo, molto diffusi fra gli orientali, stanno prendendo piede anche in Italia. Ma gli Gasa, così li chiamano in Giappone, funzionano? Bene, in base ad una ricerca che è stata fatta, ovviamente ci sono sempre i soliti espertoni che sono stati coinvolti, diciamo che offrono sicuramente una barriera anti-UV proprio per poter contribuire a ridurre la percezione del calore sul corpo. L'ombra protegge dall'esposizione ai raggi solari, in particolare viso, collo e décolleté, con buona pace ovviamente dei dermatologi che giustamente si preoccupano per la

star del cinema. Ci ha pensato Money.it, basato sulle stime di Enterprise Wired, che colloca l'attrice ai vertici fra quelle nel 2026 già più pagate. Ha guadagnato 56 milioni di dollari, seguita da Margot Robbie, Sofia Vergara, Nicole Kidman in quarta posizione, Jennifer Aniston in quinta, Zendaya in sesta, Angelina Jolie in settima, in ottava posizione invece Reese Witherspoon, in nona Gal Gadot e in decima Jennifer Lawrence. Parliamo di cifre comunque davvero importanti. Adesso, no, uno dice vabbè, ma decima. Allora, Jennifer Lawrence, decima posizione, ha guadagnato 28 milioni di dollari, voglio dire, eh? Sembrassero pochi eventualmente, no? Uno riesce a pagarci la rata del mutuo, quella della macchina, no? Giusto? Ci fa la spesa.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice

0: 3 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: E siamo pronti adesso, come sempre, per farvi sentire quelli che sono i potenziali numeri uno di domani. Sono le novità che ogni settimana il nostro ufficio musica seleziona, naturalmente, e che hanno un'altra opportunità, quella di poter diventare anche new entry nella nostra classifica ufficiale, la top 50 che trovate nel weekend. Lloyd David Puentes, la canzone si intitola Golden Summer.
7: Ascolti i successi di domani.

novità della settimana, Loi and David Puentes con Golden Summer. Buongiorno a tutti coloro che magari si sono messi all'ascolto in questo momento. Sono Roberto Baghezzoli, vi sto accompagnando verso le 10. Dunque, aveva detto, lasciando i suoi fans sicuramente, no? Un attimo così, no, come sentirsi senza un riferimento, che avrebbe mollato tutto, che sarebbe sparito. Adesso a quanto pare non sparirà mai. Ama troppo tutto questo per sparire. Ho provato il ritiro per un po', ma

diciamo che non mi piace come ci si sente. No, sarò qui per sempre, con voi non scomparirò mai. Chi l'ha detta questa cosa? Abel Tesfaye. Chi è? The Weeknd, avete presente? Ecco, appunto, producer di grande livello, grande talento, aveva detto che avrebbe, no, in un certo qual modo abbandonato questo progetto, e invece proprio no, deve aver fatto, scusate se io sono sempre uno molto pratico, ha fatto due conti, ha messo lì, come dicevo prima, le bollette e ha detto ma forse è meglio che ci ripensi, no, perché tanto è una questione che riguarda tutti, dover pagare le bollette. 9:35 minuti, andiamo di compilation adesso, fra poco Emma e Fabri Fibra con Antidroga, Ostri Balistas con Io sei innamorar, subito c'è Gianni Morandi.

0: Tribalistas, protagonisti qui su Radio San Marino, 9:45 minuti. Guarda, servita proprio su un piatto d'argento, considerata la lingua appunto di questa canzone, portoghese. E ce ne andiamo proprio a Porto, dove dal 10 luglio scorso i residenti della città portoghese possono viaggiare gratuitamente sui trasporti pubblici di tutta l'area metropolitana, grazie al nuovo pass metropolitano gratuito associato al Carta o Porto, metro, autobus, e insomma tutti quelli che sono i mezzi di trasporto urbano del territorio. Dunque è operativo anche, appena sarà operativo anche il collegamento fluviale Porto Gaia, sarà gratuito pure quello. Ecco, ricordiamo che questo tipo di trattamento riguarda ovviamente le persone residenti nell'area e che naturalmente utilizzano i mezzi pubblici per muoversi, evitando anche, perché no, diciamole le cose come stanno, di inquinare, no? Muovendosi in macchina, riducendo anche quella che è la pressione del traffico in una città, insomma, ecco, di quelle assolutamente importanti, ecco, che hanno tantissimo traffico quotidiano. Su Radio San Marino c'è Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Quella, che bel viaggetto che stiamo per fare nel tempo. È stato un momento un po' critico per questo gruppo, ovvero i Genesis, perché c'è stato un passaggio, un'uscita di scena, un cambio anche un po' di suono che non ha proprio soddisfatto tutti i fans. Genesis Invisible Touch 1986.
2: Rivivi insieme a noi le

Le Bananarama, protagoniste della nostra collection con Venus. Tra l'altro, quando decisero di riprendere il brano degli Shocking Blue, non tutti erano convinti che fosse la scelta giusta. Loro però, insomma, avevano ascoltato questa nuova energia della musica dance britannica, quindi immaginavano quella vecchia canzone con un ritmo completamente diverso. Insomma, insistettero e la trasformarono nell'86 e arrivarono al numero uno della classifica americana. 16 anni dopo l'originale, la stessa melodia conquistava nuovamente il pubblico con un abito completamente nuovo. E questa, secondo me, è una prova del fatto che nel pop il riciclo funziona benissimo, soprattutto se si aggiungono sintetizzatori, un video infuocato, capelli anni 80 capaci di resistere a qualsiasi condizione atmosferica. E curiosamente ci riporta un po' alla domanda anche di questa mattina che vi avevo fatto. Tra poco leggerò i vostri messaggini, ve la ricordo. C'è un oggetto del vostro passato al quale avete dato oppure vorreste dare un significato nuovo? Ecco, continuate a scrivermi, a raccontarmi della sua storia, perché dopo le notizie il meteo, dai, leggeremo tutti i vostri messaggi arrivati al 335 104 1027. Io sono Katia De Monte, questa è Radio San Marino, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno ed ora arrivano anche Giulie e Biagio Antonacci con l'ultima canzone.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, noi diamo la nostra linea alla redazione per le notizie.
1: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno da Filippo Mariotti. In primo piano la pagina estera. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Proseguono le operazioni di soccorso e la ricerca dei dispersi. A Cali, una delle città più colpite, gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. È emergenza sanitaria. Stati Uniti e Venezuela hanno annunciato l'attivazione di sostegni umanitari per intervenire a fianco delle popolazioni colpite. Emergenza idrica a San Marino, stop agli usi non essenziali dell'acqua potabile, dall'irrigazione dei prati al riempimento delle piscine. L'ordinanza dell'azienda per i servizi prevede, da ieri, controlli rafforzati e sanzioni fino a 1.000 euro per le utenze domestiche e 2.000 per i grandi consumatori, introdotta anche un'addizionale oltre i 30 metri cubi mensili. L'AS segnala intanto una prima riduzione dei consumi. L'avio superficie di Torraccia diventa aeroporto, almeno sulla segnaletica. Il Comitato Civico Torraccia contesta infatti il nuovo cartello con la dicitura aeroporto di San Marino, ricordando che la struttura non avrebbe i requisiti tecnici e le certificazioni previste per un vero aeroporto. Per il Comitato si tratta di un interessante esperimento di marketing territoriale. La domanda finale: chi ha autorizzato la nuova segnaletica? La cronaca ci porta a Rimini, nuovi sviluppi sull'incidente del 17 luglio a Borgo San Giuliano. Il conducente della Toyota Aygo, finita contro una vetrina di un negozio, sarebbe risultato positivo agli accertamenti su alcol e sostanze stupefacenti ed è stato denunciato alla procura. Nell'incidente erano rimaste ferite 5 persone. Sarà ora l'inchiesta a chiarire se e in quale misura l'esito dei test abbia avuto un ruolo nella perdita di controllo dell'auto. Lo sport con il tennis, successo per Matteo Rosti al Junior Next Gen di Serramazzoni. Il sammarinese ha conquistato il titolo Under 14 chiudendo il torneo senza sconfitte, battendo in finale Nicolò Abruzzese in rimonta 5-7, 6-1, 6-0. Niente fase a gironi invece per Serena Pellandra. Nell'ITF J30 di Cuneo, dopo aver superato Martina Perrone, si è arresa a Bianca Baroglio. Ora per lei appuntamento all'Open di Viserba. Gli aggiornamenti sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.
1: Radio San Marino Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Settimana di Ferragosto ancora in compagnia del gran caldo, con locali disturbi in Appennino, ma che di fatto non cambieranno la situazione. I valori rimarranno sempre oltre le medie, valori vicini ai 38 gradi nelle aree interne, con clima ancora afoso lungo le coste e grandi centri urbani. Bisognerà attendere dopo il Ferragosto per un cambio di scenario e per un apprezzabile calo termico. Rimanete aggiornati come sempre su ogni singola località. Scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Ed eccoci qui ancora, ben trovati su Radio San Marino. Io sono Katia De Monte, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, ma senza l'obbligo di presentarci, già perfettamente pettinati e di ottimo umore. Sì, per lo dico per i nuovi arrivati qui, si può essere anche stanchi, distratti, con la giornata ancora da mettere a fuoco. L'importante è provare da qui alle 12:30 a guardare, diciamo, le cose da una prospettiva diversa e magari sentirsi un po' meglio. Noi adesso ripartiamo dalla musica, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, il loro singolo estivo si intitola Sorry, scusa, lo siento. Si ricomincia.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Stamattina, invece di mandare via il passato, abbiamo provato a capire come trasformarlo. Vi avevo chiesto di raccontarmi nell'ora precedente quale oggetto avete recuperato o comunque vorreste recuperare dandogli un significato nuovo. E allora Sara da Rimini mi scrive: ho fatto sistemare una giacca di mio padre, adesso la indossa mia figlia, è cambiata la persona, ma quando la vedo uscire mi sembra che qualcosa continui. Bello, questo mi piace tantissimo. Poi Marco da San Marino invece ha restaurato la vecchia scrivania del nonno e proprio lì ha iniziato a lavorare al suo nuovo progetto, quindi un mobile del passato è diventato letteralmente il punto di partenza del futuro. E invece a chiudere, Marta vorrebbe trasformare un anello che non porta più in un piccolo ciondolo. Ecco, grazie, perché ragazzi avete confermato una cosa bellissima, cioè non sempre dobbiamo liberarci del passato, qualche volta basta cambiare di forma, dargli un significato nuovo, e anzi è proprio forse quel passato lì a renderci più gustoso il futuro nel quale comunque siamo lì per buttarci. E adesso noi facciamo una cosa, inseguiamo altre strade e altri sogni.

Max Gazzè qui su Radio San Marino con vento d'estate, un vento che a giudicare dalle tendenze di questa stagione ha trasportato il costume da bagno ben oltre la spiaggia. Perché vi dico questo? Perché nell'estate 2026 il costume intero viene indossato come un body sotto la giacca, mentre il pezzo superiore, diciamo, del bikini si abbina anche ai pantaloni morbidi, alle gonne, insomma può accompagnarci dal mare all'aperitivo senza neppure avere il tempo di asciugarsi. E ora, insomma, al di là della moda, è interessante osservare come stia cambiando il nostro rapporto anche con gli abiti, cioè cerchiamo capi versatili, capaci di adattarsi ai momenti diversi della giornata. Gli oggetti non devono più avere necessariamente una sola funzione. Il confine, diciamo, tra abbigliamento da spiaggia e abbigliamento da città è diventato, secondo me, molto più elastico. Rimane però soltanto una domanda, così, che mi faccio insieme a voi ad alta voce: possiamo davvero presentarci, che ne so, al lavoro in costume, oppure meglio aspettare, ecco, che la tendenza venga approvata ufficialmente anche dall'ufficio del personale? Dai, noi intanto passiamo dal guardaroba alla pista da ballo. Madonna con la sua danzetteria.

0: Allora, ci sono incontri musicali che sulla carta sembrano sorprendenti, poi parte il ritmo e ci chiediamo perché non siano avvenuti prima. E allora nella nostra Game Play arrivano due personalità inconfondibili, Shaka Khan e Snoop Dogg, due generazioni, due mondi molto diversi di stare sulla scena. Un brano che anticipa Shakzilla, il nuovo album di Shaka Khan atteso proprio a settembre. Diciamo che Snoop apre anche con un richiamo alla storica I Feel For You, un ponte tra il 1984 e il 2026.
1: Ascolti i successi

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
3: Ed ora ti porto da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto anniversario fino al 12 agosto, sconto del 20% al reparto ortofrutta, no food, fiori e libri. Per i clienti Fidelity Più, grigliata di pesce misto scontata del 40%. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Ed ora le nostre tre canzoni tutte di fila, la nostra Summer Compilation con Gaia e Bossa Nostra, e poi Believe di Cher ad aprire grandissima Robbie Williams con la sua

La voce, quella di Char con Believe su Radio San Marino in questa nostra mattinata, in questo martedì 11 di agosto, una canzone che ci invita a credere che dopo una fine possa ancora cominciare qualcosa. E quindi ho preso la storia di Darren Miles, che sembra anche un po' aggiungere

qualcosa, no? Cioè, nel senso che tante volte magari, ecco, una fine può in realtà appunto trasformarsi in qualcosa di completamente inaspettato. Allora adesso vi racconto la storia, così facciamo prima. Questo Darren ha 60 anni, viene da Plymouth e rappresenterà la Gran Bretagna nello slalom di skateboard ai World Skate Games in Paraguay. Diciamo che aveva messo per la prima volta i piedi su uno skateboard a 10 anni, però ha scoperto lo slalom soltanto verso la fine dei 50, quindi addirittura pensate dopo la pandemia. E la parte più bella non è che è la solita frase "non è mai troppo tardi", è l'idea che una passione possa rimanere con noi e trovare poi diciamo nel tempo anche una forma nuova, cioè non è necessario riprenderla esattamente dal punto magari in cui l'avevamo lasciata, ma possiamo incontrarla di nuovo con l'età, il corpo e la consapevolezza che abbiamo oggi. Quindi solo grandi storie in questa nostra mattina.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
5: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. E a proposito di storia della musica, arriva la nostra collection e qui c'è una storia d'amore che porta il nome di due innamorati, diciamo, più famosi della letteratura, ma racconta anche una distanza molto moderna. Romeo and Juliet e Dire Straits sono i protagonisti, siamo nel 1980 e ce li ascoltiamo insieme.
6: Rivivi insieme a noi

Meravigliosi Dire Straits con Romeo and Juliet su Radio San Marino, sulla fine di questa ora nel nostro martedì 11 agosto. Sì, è ufficiale, siamo arrivati a mezzogiorno, quindi entriamo nella nostra ultima mezz'oretta. Come sempre io sono Katia De Monte con voi tutte le mattine in quello che è uno spazio che noi abbiamo ridefinito di quelli del bicchiere mezzo pieno. E allora dai, abbiamo ancora tempo per alleggerire pensieri, cambiare prospettive, aggiungere magari alla nostra giornata anche qualche canzone scelta bene, quindi che siate, che ne so, in modalità pranzo, ancora davanti al computer, oppure in viaggio, perché io voglio immaginare anche tutti quelli che oggi sono in partenza. Beh, restate con noi perché vi accompagniamo, abbiamo ancora qualche domanda da fare e poi soprattutto abbiamo anche degli ospiti, una piccola ospite che mi è venuta a trovare che secondo me ci farà una gran bella sorpresa.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, sentite.

0: La voce di Lanny Kravitz su Radio Sommarino, I Belong to You. Allora, vi avevo fatto una promessa poco fa, io ho qui con me una piccola ospite accompagnata da un grande ospite che vi presenterò dopo. Comunque abbiamo qui con noi questa mattina una bellissima bambina con gli occhi azzurri che è venuta a trovarci da San Marino per scoprire il mondo della radio. Si chiama Camilla, ma io voglio farla presentare subito. Cami, ci sei? Allora, mi senti forte e chiaro da quelle belle cuffie che indossi?
1: Sì.
0: Buongiorno. Ti stai divertendo?
1: Sì.
0: Ecco, vedete, avevi una presentazione pronta, no? Perché abbiamo detto sì. che cosa fa, insomma, lo speaker quando entra in diretta si presenta. Tu adesso sei qui con me, sei ufficialmente, insomma, la nostra speaker di questo momento, e quindi direi di lasciarti spazio per presentarti. Quindi abbiamo detto, ti chiami Camilla?
1: Sì.
0: E poi dove vai a scuola? Che sei di San Marino, sei? E
1: sì,
0: quindi
1: vado a Domagnano.
0: Ecco, e tra l'altro hai anche grandi sogni, dicevamo fuori onda. Ti piacerebbe fare qualcosa di da grande, di importante, mi dicevi, no?
1: Sì.
0: E cosa vorresti fare?
1: Vorrei fare la dottoressa di bene di noi umani, il capitano reggente.
0: Grandi sogni qui.
1: E poi la veterinaria degli animali.
0: Il veterinario, quindi la veterinaria. Quindi hai detto voglio fare il medico, quello degli umani, e poi
1: sì,
0: anche occuparmi degli animali. Ma c'è un motivo particolare, cioè perché gli animali, immagino che tu ami gli animali e quindi ecco ti piacerebbe aiutare. Il medico degli umani, anche quello, insomma, un lavoro bello coraggioso.
1: Vorrei fare il medico degli animali perché mi piace occuparmi delle persone.
0: Ecco, che voglio dire, è una bella battuta. Allora saluto anche Michelangelo, che è il suo papà, che è qui con noi questa mattina.
2: Ciao
0: Michi.
2: Katia, grazie mille per averci ospitato qui in radio e per farci averci fatto vedere gli studi e tutto quello che avviene anche nel dietro le quinte. Grazie mille e ti ripasso. Sì.
0: Ecco, ti ripasso, ecco, bellissimo, mi piace, ti ripasso come se avessimo il walkie talkie. Allora abbiamo detto, insomma, tra le cose che ti piacciono, questi sono tutti i sogni, tutte le cose che vorresti fare da grande, ed è bello perché anche chi ascolta, no? Anche noi adulti molto spesso cioè ci blocchiamo un po' con i nostri sogni, invece vedete i bambini, cosa vorresti fare da grande? Allora magari chiediamocelo anche oggi, cioè che cosa vorrei fare da grande? Per quello che ancora voglio dire possiamo e dobbiamo fare. Ecco Miki, cosa vorresti fare da grande? Dai, diciamo.
2: Allora, io vorrei fare l'astronauta.
0: Che bello, nelle stelle, immerso nelle stelle. Fra l'altro ieri sera è stata anche la notte di San Lorenzo, ma ci sarà modo.
2: E domani cosa ci sarà?
0: Esatto.
2: Un'eclissi meravigliosa.
0: Meravigliosa eclissi, quindi ecco, vedi. Io quando ero piccolina volevo fare la maestra delle scuole elementari. Invece, e tu Cami, c'è qualcos'altro che vorresti fare? Perché mi hai elencato tante cose,
1: sì,
0: prima.
1: Vorrei fare anche
0: con lo skateboard, era qualcosa con lo skate,
1: sì,
0: giusto?
1: Vorrei fare l'insegnante di skateboard e anche io l'insegnante.
0: Ecco, vedi, ma c'è una motivazione, cioè perché ti piacerebbe fare questo?
1: Perché a me piacciono molto i bambini.
0: Ecco. E quindi ti piacerebbe comunque accompagnarli e farli diventare bravi. Allora dai, facciamo una cosa, impariamo comunque appunto a sognare esattamente come fanno i bambini. Miki, coltiviamo questa cosa perché è importante avere un sogno, e soprattutto io vi ringrazio di essere venuti qui, perché comunque devo dire anche una cosa, che ai bambini in realtà piace moltissimo il mezzo della radio, a quando gli viene data poi la possibilità di conoscerlo, e quindi grazie Miki, e grande genitore, ecco,
2: grazie,
0: complimenti per il genitore che sei.
2: Grazie a te Katia per l'ospitalità, ciao ciao.
1: Ciao.
0: Ciao Super Cami, allora tornerai a trovarmi?
1: Certo che sì.
0: Mi raccomando, studi.

0: sia perché per fare la veterinaria, il medico delle persone, l'insegnante di skateboard, insomma, ce n'è tanto, eh. Ciao Cami, a presto.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Lascia che sia.

0: ci troverai insieme.
1: Gianna Nannini, Suicidio d'amore. Dopo un titolo così intenso, cambiamo noi completamente atmosfera e torniamo alle nostre scrivanie, dove è in corso una piccola rivoluzione rigorosamente analogica. La buona notizia è proprio questa, che sempre più giovani della generazione Z stanno riscoprendo agende di carta, quaderni, penne colorate, addirittura anche i post-it. Cioè non è soltanto in realtà nostalgia, anzi in uffici sempre più digitali, condivisi e anche secondo me un po' impersonali, la cancelleria permette di costruirsi veramente anche un piccolo spazio riconoscibile e personale, no? E poi secondo me c'è un piacere che la tecnologia non è ancora riuscita a replicare del tutto, cioè cancellare appena un impegno concluso, il click sulla casellina sicuramente funziona, però tracciare quella bella riga, no? Sopra una cosa che abbiamo finalmente fatto regala secondo me una soddisfazione anche un po' più teatrale, eh? Forse il vero lusso contemporaneo è proprio una lista che non si sincronizza, no? Non ci manda notifiche, soprattutto non può aggiungere da sola altri impegni. E poi io lo dico sempre, scrivere, no? Anche sul quaderno, su un'agenda, ci dà secondo me anche più chiarezza rispetto alle cose che magari vogliamo fare. Non so, mettere nero su bianco per me fa tutta la sua differenza. Intanto noi continuiamo a tenerci compagnia con la bella musica di Radio San Marino, Samurai J.

Adesso sapete cosa facciamo? Cambiamo un po' scena e entriamo nelle novità musicali della settimana. Qui incontriamo sei ragazze che stanno costruendo un'identità pop decisamente globale. Loro si chiamano Ketsai e la canzone gioca proprio sul contrasto un po' tra l'immagine controllata che magari si mostra al mondo e quella parte un po' più istintiva che si tiene nascosta. Tra l'altro brano firmato anche da Ed Sheeran, che anticipa l'EP che si intitola Wild, ce l'ascoltiamo qui, si intitola Animal.

0: Le Cat's Eye con Animal, la nostra new play di oggi. Siamo arrivati anche ai saluti, diciamo, dopo 2 ore e mezza trascorse insieme cercando, diciamo, di non convincerci che vada sempre tutto bene come facciamo qui, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, però cerchiamo di osservare un po' quello che ci accade realisticamente anche da un'altra prospettiva. Diciamo, qualche volta basta una storia, oppure magari c'è una voce, una risata, insomma un momento giusto, oppure una canzone che arriva in qualche modo, ci sostiene e quindi arriviamo a quest'ora che siamo già con uno stato vitale un po' più alto. Questo è il nostro obiettivo. Voglio dire grazie a chi ci ha ascoltato dalla macchina, dal lavoro, a casa, dal mare, e saluto anche i miei ospiti che sono rimasti comunque qui con me a sentire la nostra diretta. Saluto Michelangelo e Camilla, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie.
2: Grazie mille Katia, alla prossima.
0: Alla prossima, vi aspettiamo presto, noi ci sentiamo domani mattina sempre qui su Radio San Marino a partire dalle 10. Intanto vi regalo una bellissima canzone, quella di Bresh, Introvabile. Ciao a tutti.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, nel senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti fai.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Sabato 22 agosto, in diretta dalle 8.30, il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Buonasera, buonasera, 18 in punto, siamo pronti per ripartire da questo preciso istante per riportarvi o verso casa o verso un aperitivo o dove volete. In palestra no, ci sono molte persone in palestra, non dovete guardarli male, perché dovete sapere che si sta bene anche lì, ci sono condizionatori potentissimi per cui si può fare anche attività fisica. Anzi, dirò di più, un saluto lo mando proprio a voi che state faticando, magari ci seguite o nella diffusione con le cuffiette, insomma i tanti modi per ascoltare Radio San Marino. Gigi Restivo ancora per un'altra oretta, noi ripartiamo con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Beyoncé Halo su Radio San Marino, la radio che senti alle 18.09 di uno strano martedì 11 dal punto di vista del cielo, ma vedremo più tardi le previsioni meteo. Invece adesso parliamo di una cosa che almeno una volta secondo me sarà capitata praticamente a tutti, e non dite di no: il ghosting, cioè provato o subito o fatto, ecco, è quella meravigliosa situazione in cui fino a ieri magari quella persona ti diceva buongiorno tesoro, ti mandava un sacco di messaggi, poi sparisce nel nulla, ecco, neanche un piccione viaggiatore per un messaggio, niente. Allora, hanno fatto una classifica delle città italiane dove secondo un sondaggio si ghosta di più, classifica fatta da un sito di psicologia online, quindi teoricamente hanno testato tutte le persone ghostate o ghostatori. Comunque, vediamo un po', cominciamo dal basso di questa strana top 10 che vede al decimo posto Livorno. Tranquilli livornesi, amici, siete dentro la classifica, ma c'è di peggio. Saliamo ancora, cominciamo a diventare più interessanti perché evidentemente cambiano anche un po' le tecniche di sparizione. Sapete, qualcuno semplicemente smette di rispondere, qualcuno però visualizza e non risponde, qualcuno direttamente cambia pianeta, ma quello è un altro discorso. Classifica che va avanti città dopo città, andiamo a stringere, andiamo al primo posto, la città dove si ghosta di più è, non l'avrei mai detto, Reggio Calabria. Reggio Calabria, evidentemente da quelle parti ogni tanto tendono a sparire. Ora attenzione, non è che tutti gli abitanti di Reggio siano così, tipo dei fantasmi, però se conoscete qualcuno di lì che improvvisamente, non so, non vi risponde più, magari non insistete, perché potrebbe essere semplicemente appunto dentro la statistica. Comunque, torniamo alla regola del ghosting, è sempre quella, amici e amiche, se proprio non vi interessa più una persona, e basta dirlo, cioè fa sicuramente meno male di quei tre giorni passati a guardare il WhatsApp chiedendosi insomma c'è, non c'è, è morto, è morta, semplicemente mi sta ignorando, ditelo, non vuole niente, altro che ghostare.

Litfi va. Ed era un momento particolare per Ghigo e Piero, perché dopo questa Vivere il mio tempo, dopo l'album peraltro a fine secolo 1999, ci fu la famosa separazione dei due. Ognuno prese la sua strada per un po', soprattutto Piero cominciò a fare dei lavori da solista. Poi per fortuna il tempo sistema le cose, quando passa in alcune circostanze sono riuscito a fare pace e il Fiba sono sempre lì. Peraltro sapete che l'inverno scorso è uscita una versione specialissima di un disco mitico dei 17 re, appunto del FIBA, in una versione deluxe che i collezionisti, i fan sicuramente avranno acquistato, peraltro e naturalmente in vinile. Detto ciò, 18 e 18, i gemelli in questo momento, come va? Siete pronti per fare un bel aperitivo del martedì sera? Certo, soprattutto in una giornata come questa che sembra così interlocutoria, lontana dal weekend, bisogna assolutamente aiutarla, no? E facendo un bel aperitivo. Quindi salutiamo tutti i bartender collegati con noi con Radio San Marino.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Travolta da Punk e Pharrell Williams fu una coppiata di quelle veramente speciali. Questa Get Lucky ed era il 2013, ma sono invece le 18:25 e il nostro giro di saluti ormai sacro, perché a quest'ora veramente vogliamo sapere chi c'è dall'altra parte. Partiamo subito con Marco di Rimini. Ciao Marco, a quest'ora sei ancora al lavoro? Sei già ufficialmente entrato nella modalità stasera non mi fate fare niente, come dicevo, va bene. Saluto anche Elena di Riccione. Ciao Elena, anche qui immagino la situazione, perché insomma Riccione, agosto, c'è gente dovunque. Tu cerchi disperatamente parcheggio? Ecco, posso capire anche questo. Saluto anche la nostra amica Francesca di San Marino. Ciao, invece te la godi, perché tutto sommato si sta niente male, soprattutto in cima a San Marino città. Quindi salutiamo tutti gli amici veramente privilegiati che possono godere non solo delle temperature bellissime, ma anche di un panorama, questa terrazza sull'Adriatico che è veramente invidiabile. Un dedica a tutti la prossima canzone con Emma e Fabri Fibra.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per

0: vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
2: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22. Solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
5: Allora, queste ragazze stanno facendo parecchio rumore nel pop internazionale perché sono veramente un melting pot. Sì, partono dal K-pop, ma poi ci sono componenti che arrivano praticamente da ogni parte del globo. Si fanno chiamare Cat's Eye, aspettate, significa occhio di gatto, capito? Un po' come occhio di gatto. Hanno un sound veramente internazionale, una grande energia che parte subito, anche perché si chiama Animal. Sono le Cat's Eye e noi alziamo il volume.
4: Ascolta.

Eccole qua. Allora, vabbè, queste sono il futuro praticamente, queste ragazze che vengono da tutto il mondo. E invece vorrei parlare di una persona che è sempre con noi.

ci sarà sempre ed è Whitney Houston. Ecco, quando dico questo nome c'è sempre un po' d'emozione. E vabbè, perché ne parlo? Perché è diventata una Barbie. Ecco, facciamolo con un sorriso, perché Mattel ha deciso così di creare finalmente una bambola, la mitica Barbie, con le sue fattezze. Stavo guardando effettivamente la foto ed è assolutamente identica. È la Whitney Houston di I Wanna Dance with Somebody, proprio la prima, un corpo meraviglioso, un viso stupendo, quello alla quale siamo tutti quanti legati. Io non credo che lo compreranno le bambine, saranno le mamme che sono cresciute con la sua musica e vorranno sicuramente questo ricordo affettuoso della grande Whitney Houston. Tanto vi dovevo, invece adesso voliamo in Summer Compilation, dai, rinfreschiamoci, il caso di dirlo e farlo con Anna, White Girl Wasted, Bebe, Malo, e cominciamo con Jerry Halliwell, quella di Michico Latino.

mano, por favor, que estoy cansada y no puedo.

0: di Radio San Marino.
1: Allora ci portiamo avanti perché questa, amici, è la settimana di Ferragosto, quindi c'è un evento al giorno. Cercheremo piano piano di snocciolare tutto quello che il nostro territorio ci offre e dando un po' la possibilità a voi di scegliere tranquillamente. Allora vi segnalo che venerdì, proprio la vigilia di Ferragosto, a Riccione Piazzale Roma dalle 21 arrivano i mitici Eiffel 64. Vabbè, magari oggi abbiamo qualche annetto di più, non diciamo quanti, però basta sentire Blu che improvvisamente, insomma, diventiamo tutti quanti quei ragazzi di quella volta. E vabbè, quindi venerdì sera Riccione, Piazzale Roma, Eiffel 65, e soprattutto non dite che non vi avevamo avvisato, potreste ritrovarvi a ballare nel 1999.

Allora, stiamo per risentire una di quelle canzoni che appena partono ti fanno vedere un paesaggio come se fosse un film. Intanto siamo nel 1981. Immagine che più estate di così è difficile trovarla. Spiagge, il mare, il caldo e lui che vorrebbe trovarsi da tutt'altra parte, lontano dal rumore e dalla confusione. Perché è Franco Battiato.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

0: Radio San Marino.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
0: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.

0: tutto pronto per aggiornare le ultime notizie insieme.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buonasera, ecco le ultime notizie del giorno. Cambia la viabilità sul Titano in vista della visita pastorale di Papa Leone XIV sabato 22 agosto. Una nuova ordinanza

0: 7 agosto, altri entreranno in vigore mercoledì 19 e venerdì 21, sabato 22 saranno attuate le principali chiusure al traffico. Cambiamo argomento, parliamo del contratto PA. Disappunto per come il governo ha presentato la proposta relativa agli aumenti economici, facendo apparire come sostanzialmente condivisi i contenuti che al contrario devono ancora essere esaminati, discussi e approvati dai sindacati. Così le federazioni pubblico impiego e dei servizi di CSDL, CDLS e USL, che in una nota congiunta denunciano come ancora più grave l'assenza tra gli eventuali firmatari indicati nella bozza dei segretari generali e dei segretari delle federazioni dei servizi che rappresentano i salariati della ASLP. Non una omissione formale, scrivono, ma una mancanza di rispetto istituzionale e sindacale. Entrando nel dettaglio della proposta, guardano al riconoscimento del 3% per il 2025 come a una richiesta già avanzata unitariamente dai sindacati e dunque non una concessione del governo. Ora gli aggiornamenti sulle condizioni del bambino di 4 anni che domenica scorsa ha rischiato di annegare nella piscina del centro vacanze San Marino. Si è risvegliato e respira autonomamente. Le fonti ospedaliere riferiscono tuttavia di un quadro clinico ancora molto delicato. Il piccolo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Infermi di Rimini. La prognosi resta riservata. Continuano intanto le indagini della Polizia Civile per fare luce sulla dinamica dell'accaduto. Mercoledì 12 agosto 2026 sarà una giornata speciale per gli appassionati di astronomia italiani. Il cielo offrirà un doppio spettacolo, l'eclissi di sole e poche ore dopo il picco delle Perseidi, le tradizionali stelle cadenti di San Lorenzo. L'eclissi sarà totale lungo una fascia che attraverserà Groenlandia, Islanda, Spagna e isole Baleari. Anche a San Marino invece l'eclissi sarà parziale, inizierà alle 19:29 e raggiungerà il momento più interessante intorno alle 20:20, quando però il sole sarà ormai basso sull'orizzonte. Le condizioni migliori per osservarla dalle zone più elevate come San Marino Città, Ventoso, Santa Mustiola, le alture di Fiorentino e Acquaviva. E chiudiamo con un'ultima ora dagli europei di nuoto. Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana e bronzo per Simone Cerasuolo. Sara Curtis, anche lei bronzo nei 100 stile libero alla competizione continentale di Parigi. Con questo è tutto, ma per restare aggiornati con le notizie di San Marino RTV visitate il sito oppure scaricate l'app. Da Pierluigi Mandoi, una buona serata.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Ci attende una giornata di mercoledì assolata sull'Emilia Romagna con appunto ampie schiarite, da non escludere nuovamente nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche isolato rovescio in Appennino. Il caldo continuerà a farsi sentire con valori massimi fino ai 34-36 gradi all'ombra. Anche le minime saranno tropicali. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Clima tropicale, anzi notti tropicali, ho appena sentito, l'abbiamo ascoltato tutti quella frase. Ragazzi, a me viene la pelle d'oca, che poi sembra un po' una contraddizione, ma questo è 19:04, contiamo sempre sul post Ferragosto. Allora, a proposito, avete presente quei weekend lunghi in cui partiamo in quarta convinti, in cui vogliamo rilassarci, rigenerarci? Invece poi magari il giorno dopo siamo ancora più stanchi perché abbiamo la testa sul lavoro, mail e mille cose da fare. Ecco, la scienza dice che è normale, ma cercheremo di capire magari come evitarlo tra pochissimo.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

I mitici Depeche Mode, unici e senza tempo. Questa canzone sarebbe potuta uscire negli anni 80, invece è uscito qualche anno fa. Sono veramente unici. Scusate, ma quando ho un po' un debole per loro, per cui mi lascio un po' andare dall'emozione. E invece l'emozione del weekend, quando ci vorremmo ricaricare, allora lo facciamo veramente? No, perché un weekend pare che non serva, perché per entrare davvero nella modalità vacanza, amici e amiche di Radio San Marino, ci vogliono 8 giorni consecutivi, cioè non di meno, capito? Perché i primi giorni effettivamente sono una specie, come dire, di transizione, perché il corpo magari è in ferie, ma la testa ancora no, siamo ancora lì in ufficio, al lavoro, facendo le cose che facciamo sempre. È vero, lentamente cambiano i ritmi, però il nostro orologio interno evidentemente non segue quello reale, ci mette un po' di tempo. La cosa curiosa che mi fa pensare è che per stare bene non serve per forza andare veramente dall'altra parte del mondo. Certo, una bella vacanza fa sempre piacere, ma a volte, diciamo così, rompere il flow normale è anche una cosa importante. Magari fare un hobby, una passeggiata nella natura, in orari decenti, perché fin quando c'è caldo fa anche male. Semplicemente una bella chiacchierata, magari con un amico o un'amica, fatta bene, aiuta. E poi, dicevamo, la natura senz'altro, quindi non è che serve per forza andare a fare delle spedizioni. Ecco, magari in un parco o vicino al mare, o lontano al rumore, ci aiuta. Quindi, se in questi giorni non riuscite a fare una vacanza lunghissima, perché la farete più avanti, niente drammi, anche pochi giorni possono diventare preziosi. Basta veramente viverli davvero, perché il lusso non è andare lontano, forse riuscire a essere presenti e staccare un po'. Ci proviamo? Dai, c'è J-Ax.

0: L'estate anche questa, riprendere successi di un po' di anni fa che magari ricordiamo a malapena, però quando partono sicuramente tornano. Lui era Dante Thomas con Getting On. Invece adesso vi presento una di quelle collaborazioni che sulla carta fanno alzare le antenne. Perché? Perché da una parte c'è Martin Garrix, che è un grande DJ, quindi tutto elettronica e energia, e dall'altra YouTube, giusto per gradire. Amici, loro hanno un'impronta inconfondibile, unita alla musica dance, che succede? Una canzone che ha qualcosa sia di notturno che luminoso, insomma come un cielo d'estate, mi viene da pensare. Già dal titolo lo capisci. Eccoli, questa è Fireflies.
1: Ascolti i successi

Beh, una bella sorpresa estiva questa dei Martin Garrix, U2, Fireflies, non ce l'aspettavamo certamente in centro dell'estate, una canzone così potente e che secondo me ci porteremo dietro anche dopo l'estate, così una piccola previsione di Mago Gigi. Detto ciò, no, non ho nessun potere magico, ma ho la volontà, il piacere di dirvi rimanete qui su Radio San Marino perché sta per partire la nostra bella serata, noi anticipiamo già le 7:30, anche se per molti sarà il momento di un buon aperitivo, bene, lo accompagneremo con le canzoni più belle dell'estate di sempre, cioè dagli anni 90 fino a quella che stiamo vivendo adesso, questa specie di forno a vapore, come lo chiamo io, che ci sta coinvolgendo, va bene, porteremo un po' di frescura mentale se non altro. Poi a seguire, a proposito di leggerezza e divertimento, Marco Corone, stabiliamo un contatto nel suo Rewind. Ciao ciao ciao da Gigi Restivo, grazie, noi ci sentiamo domani alle 5, state qui.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
0: Per la tua pubblicità.
6: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.
7: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
8: Estate 2013. I'm friends with

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: stabiliamo un contatto, va ancora in onda?
1: Ma come? Certo, tra pochi istanti, una veloce interruzione per ricordarvelo. Marco Corona e Paolino Zanetti e la community di questo programma si ritrovano qui su Radio San Marino.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: Mind.
1: Corona, ma oggi c'è da giorno niente?
2: No, oggi no.
1: Cos'è? Mi lasci solo?
2: Ma come lasci solo?
1: Adesso sono in ferie che ti posso ascoltare. Niente sondaggione?
2: Non c'è sondaggione, ma c'è il nostro programma. Programma in summertime.

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te è così chiaro.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.